So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Pop Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sentito tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
1: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

a tornare qui senza bussare. Dimmi come fai, per niente è facile vivere.

sorriso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo, ti amo.

piangere, polvere a coprire nostre vecchie immagini, un uomo nuovo, un sogno antico. Se tornassi adesso troveresti arido, dopo tanta pioggia, dopo tante lacrime, una serratura forse impenetrabile.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

A tutti voi, cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino, programma musicale non solo in onda in diretta su Radio Aligre 93.1, telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è sempre Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. Io a questo punto, siccome dopo l'estate viene l'autunno e prima di ritrovare la bella risaia, veniamo all'aforismo del giorno. Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.

0: Ad aprire il ballo alle 8:30 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Ebbene, mettiamo da parte la risaia e ascoltiamo una timida serenata.

0: Cappuccino ogni domenica mattina dalle 8.30 alle 11.30 su Aligre FM 93.1.
1: Da tango dell'alpino a tango della gelosia il passo è breve. Questa voce però, la voce è di Milva.

Andiamo avanti con un brano gentilmente richiesto da Patrizia per Graziella e Concetta, nonché per il piacere di Anna Damario da Claudio Villa. Ascoltiamo Stornello a Pungolo.

E adesso, prima di continuare con la musica, vi ricordo che il 4 dicembre si voterà per il rinnovo del Comites di Parigi. Attenzione però, perché per poter votare bisogna iscriversi entro e non oltre il 4 novembre. Come farlo? Basta recarsi in consolato dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 munito con un documento d'identità. Torniamo alla musica dunque con Claudio Merli che ci accompagna per il piacere di Adélie, chi sarà con tra ugualmente per Luciana, La Sbarazzina.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso per tutte le ascoltatrici di Cappuccino da Musiani sono carezze.

sempre all'ascolto di Cappuccino su Radio Ligure 93.1, telefono 06 95 66 31 59. E adesso è la volta di Nilla Pizzi che ci trasporta con la sua Vela Bianca.

Ebbene, la speranza è un sentimento di fiduciosa attesa verso la realizzazione di un bene o di un futuro migliore. Ed allora per tutti voi, cari ascoltatori, da Rosanna Fratello va, speranza va.

Ebbene, a chiudere questa pagina di Canzoni Ricordi è il duo Bruno Pallesi e Gloria Christian con una dolce melodia, Canto nella Valle.

0: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
1: Cappuccino.
2: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
3: La musique d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
4: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
5: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
6: Buongiorno!
7: Emanuela, buongiorno!
6: Buongiorno, come stai Raffaele?
7: Bene, bene, e te?
6: Tu come stai? Bene, benissimo!
7: Ah, benissimo!
6: Benissimo!
7: Finalmente benissimo!
6: La domenica mattina
7: benissimo, mais voilà! Donc on rappelle qu'Emmanuel, elle sera là tous les 15 jours en remplacement de Renato, qu'on fait, voilà, on le salue comme d'habitude, on lui fait des gros bisous. Et puis la semaine prochaine, ça sera Chantal, voilà. Les Don al potere!
6: Yes!
7: C'est d'accord!
6: Si.
7: Alors, il y a 15 jours, tu nous avais présenté une émission qui était la première, qui parlait voilà, un petit peu de la musique du moment, les choses que tu aimais bien. Mais là, toi, ce que tu as envie comme concept, c'est plutôt de nous présenter un livre, mais avec bien sûr des pauses musicales. Explique-nous un peu.
6: Allora, l'idea mi è venuta così, perché praticamente quando leggo un libro ho una visione, sai, diamo spazio all'immaginazione, no? Tu immagini il personaggio, immagini la scena. Quando guardiamo un film ci è dato, no? Hai visto? Quando guardiamo un film c'è l'attore, perché è il regista che decide, ma quando leggiamo un libro siamo anche noi che decidiamo, quindi queste scene. E ho immaginato di dare a ogni personaggio una canzone, perché sia per la sua storia oppure per il suo stato d'animo, come si sente, come non si sente, è una cosa che percepisco così e vorrei raccontarla, insomma, in musica, una storia lì. Oggi vi presenterò un libro che è di Catena Fiorello Galeano, è Serenata Salentina, e ascolterete un po' quello che penso io, ma quello che pensa anche l'autrice, naturalmente.
7: Allora, bien sûr, on va pas donner l'histoire du livre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et on rappelle que ces livres-là, on peut, ils seront en italien, mais on peut éventuellement les trouver aussi en français. Mais par contre, on peut les trouver, ça c'est sûr, à la librairie chez Florence Rau, qui se trouve au 89 rue du Faubourg Poissonnière. Le téléphone, c'est le 01 40 22 06 94. Donc, on a un petit partenariat avec elle.
6: Oui.
7: Et donc, ça peut être sympa, voilà, tous les 15 jours, de parler d'un livre. Et donc, aujourd'hui, tu nous parles de Serenata Salentina, une amitié féminine.
6: Tutto al femminile, 5 donne che si sono incontrate per caso e poi ognuna con un problema diverso, che si sostengono. L'autrice parla molto della sorellanza. Sai che cos'è la sorellanza?
7: No.
6: Bah, sostenersi, essere un legame profondo, più dell'amicizia. Accendiamo l'immaginazione, andiamo e partiamo in una torrida estate romana, la città semideserta, un parco e una panchina dove tutto comincia. Ho scelto questa canzone dedicata a Roma solo per ambientarci un po'. Buon viaggio con Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano, edito Rizzoli.

Su quella panchina troviamo Gabriella, la prima protagonista. Gabriella ha 42 anni, tradita dal marito, i figli partiti in vacanza, si ritrova da sola all'improvviso. Ripartire da zero non è semplice. Guardarsi allo specchio e domandarsi: e adesso che faccio? Chi sono? Cosa succederà? È la protagonista principale che legherà in qualche modo tutti i rapporti di amicizia che si creeranno in questo romanzo. Poi lei riuscirà a fare un viaggio dentro se stessa grazie all'amicizia e a una profonda sorellanza che trova in questi altri personaggi, che sono tutte donne. Per lei ho scelto A mano di Rino Gaetano perché, come dice la canzone, nel nostro giardino può nascere un fiore. C'è sempre una rinascita dopo un dolore, dopo una delusione. In ognuno di noi c'è un fiore che può ancora sbocciare.

immaginando Gabriella su quella panchina dove lei comincia a scrivere sue riflessioni sulla vita, sulle sue emozioni, passa una ragazza con un bellissimo labrador che incomincia ad annusare le scarpe di Gabriella. Si sorridono e entrambe iniziano a parlare del più e del meno. Lei è Giulia, una giovane attrice promettente di 35 anni, molto bella, ma con un amore tormentato. Giovane sì, ma forte, che decide di affrontare quest'uomo che di bugie ne dice non poche. Ed è proprio lei che porterà Gabriella e le altre a fare un viaggio lontano da Roma. Perché l'amicizia è anche questo, stare a fianco ad una persona nel momento del bisogno. Per Giulia ho scelto Non succederà più di Adriano Celentano e Claudio Amori, perché quando si decide di lasciare andare dopo una delusione d'amore, non si torna più indietro. Non succederà più.

Stiamo parlando sempre del libro Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano e arriviamo qui a un altro protagonista. E quanti incontri possiamo fare su una panchina? Basterebbe avere il cuore sempre aperto e la disponibilità a lasciarsi sorprendere dalle persone e dalla vita. E di cuore questo personaggio ne ha molto. Marta è una signora di 64 anni, ex insegnante. E lei è praticamente rimasta sola perché i figli lontano, prima per gli studi e poi per il lavoro, soffre molto di solitudine, però lascia il suo cuore aperto, quindi quando incontra queste giovani donne offre loro un invito a casa, le dice praticamente andiamo a fare un picnic insieme. E Marta è la persona che tutti vorremmo avere nella nostra vita, penso, perché prima di tutto ci domanda come stai, ma quel come stai interessato. Ho scelto per lei La sera dei miracoli di Lucio Dalla perché nella vita, anche quando meno ce lo aspettiamo, possono accadere piccoli miracoli.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde.

Ed ecco che arriva Teresa, una vecchia amica di Gabriella dell'università. Si incontrano per caso a Roma. Teresa ha un dolore dovuto alla perdita di sua sorella, vittima di femminicidio. La protagonista è come se fosse sospesa tra le mura della realtà familiare, alla quale dona tutta se stessa, finendo però di dimenticare di vivere la propria vita. Riuscirà a trovare un po' di sollievo grazie a questo viaggio in compagnia delle sue nuove amiche. Ho scelto per lei la canzone Quando una stella muore di Giorgia, perché ogni donna è una stella che merita di brillare sulla terra, non diventare luce soltanto nel cielo.

E adesso è il momento di conoscere Luana. Luana è una vice questora con una verità un po' complicata. È lei stessa che cerca Gabriella, lo fa per comprendere, per un confronto con la donna che per anni è stata la sua rivale, che con il tempo poi si trasforma in un'amica di cui potersi fidare. Luana è stata per anni l'amante di, sempre con la speranza di essere amata appieno. Luana è una donna forte e coraggiosa che cerca la verità, perché ci vuole coraggio per chiarire. Questo amore complicato e un po' intrecciato mi ha fatto pensare a una canzone, L'amore mi perseguita, di Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, perché quando c'è il vero amore non esistono distanze, ostacoli per sbocciare, e l'amore trova sempre una strada per diventare possibile.

Vi ho parlato di Gabriella, vi ho parlato di Teresa, vi ho parlato di Luana e di Giulia, e adesso è il momento di partire. E Giulia decide di andare, di andare ad affrontare il suo Marco, e le nuove amiche non la lasciano sola, partono con lei, perché l'amicizia è anche questo: solidarietà, complicità e libertà di essere se stesse. Sul retro del libro c'è una frase molto bella che dice: l'amicizia è come l'amore, basta poco per restare invischiati. Quindi arriviamo da Roma, partiamo ed arriviamo in Salento, che, come ci dice l'autrice, è un vero e proprio protagonista di questo romanzo. Il Salento, paesi bianchi, le masserie, il sole, il mare e l'uviento. Non so se l'ho detto bene. Quindi le protagoniste poi ci porteranno a scoprire molti quei paesaggi mozzafiato, piccoli borghi e altri posti della Grecia salentina, dove si respirano le tradizioni e dove la pizzica fa battere il cuore.

0: in amore, amore, che te dico due parole. E io in amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E io in amore, amore, che te dico due parole. E io in amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E io in amore, amore, che te dico due parole.
1: Sì.

In una di quelle sere di agosto in cui il tempo sembra essersi fermato, nella quiete della masseria l'aria profumava di estate e di promesse. Ci sono Gabriella e le sue amiche e qualcuno imbraccia una chitarra e intona una serenata salentina in greco. Una serenata antica per chi ama e per chi ha dovuto smettere di farlo malgrado il suo cuore volesse altro. La serenata si intitola Kali Nifta, che in greco vuol dire buonanotte, e ascoltiamola.

Come c'è scritto nella trama, questo libro è un inno all'amicizia femminile, quella forza invisibile capace di trasformare le cicatrici in ali per tornare a volare. È un romanzo luminoso sul coraggio di perdonarsi e ricominciare. Si parla di sorellanza, un legame profondo, complicità, sostegno e affetto. Nella vita tutti vorremmo avere amicizie così vere, sincere, capace di sostenerci sempre e di amarci oltre ogni confine. Quelle amicizie che diventano casa, che restano sempre a fianco nei momenti bui e anche nei momenti felici. Grazie all'autrice Catena Fiorello Galeano per questo stupendo romanzo e per averci fatto viaggiare in Salento con delle amiche che sono diventate anche un po' le nostre: Gabriella, Giulia, Teresa, Luana e Marta. Vi invito a comprare il libro, se volete, Serenata Salentina. E per l'ultima canzone ho scelto Amico di Renato Zero perché ci parla del valore profondo dell'amicizia. Un vero amico resta, ti comprende, ti sostiene e ti accetta per quello che sei.

0: E ecco qui, spero vi sia piaciuta questa mia presentazione di Catena Fiorello Garellano Serenata Salentina. Un ringraziamento alle mie amiche che mi hanno sostenuto. La prossima volta sarà un'autrice che si chiama Irene Di Liberto e parlerò della zolfatara. Praticamente cos'è? Lo sai che cos'è la zolfatara?
1: No.
0: No, vedi? No, un po' più giù.
2: La
0: Sicilia, parlerà della Sicilia, sì.
2: No, pure
0: Napoli c'è la zolfatara. Ok, sì, e parleremo della Sicilia, parleremo delle miniere di zolfo, dei Carusi, parleremo di questo. E se vorrà l'autrice potrà anche essere in diretta con noi. Irene, ci conosciamo, quindi penso che le farà piacere. Grazie alle mie amichette, alla mia amica che mi segue dall'Italia.
1: Merci à toi.
0: Grazie mille.
1: Et on rappelle que vous pourrez réécouter la partie de Emmanuel, bien sûr, sur Topitalia et puis également sur Ali. Grazie a te.
0: Grazie.

cristallo, lo devo convence. Sto ascoltando. Anche lì sono uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi. Di posti come questo dai, fidati. C'è un problema.

qualcuno. Gli immigrati vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più futuro. Guardi laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papà compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro, con questa facilità ti servirebbe

da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: 9 dicembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine della visita nel Principato di Monaco, annuncia una cooperazione sulla criminalità economica e finanziaria. In casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Arrestato a Salerno uno studente universitario 21enne, piena la sua adesione all'ideologia del radicalismo islamico. Il ministro degli esteri russo torna a raccomandare ai cittadini e ai diplomatici stranieri di lasciare Kiev e non viaggiare in Ucraina. Le forze armate russe, ha avvertito il ministero, continueranno a compiere massicci attacchi di rappresaglia su siti militari a Kiev e in altre città ucraine. Cultura, Peppino Mazzullo, attore, doppiatore, storica voce di Topo Gigio dal 1961 al 2006, è morto nella sua casa a Santo Stefano di Briga in provincia di Messina. La voce del topo più celebre della TV italiana, che ha accompagnato generazioni di bimbi e bimbe, lo scorso 6 giugno aveva festeggiato il suo 100° compleanno. La RAI omaggia Pippo Baudo. Al centro di Saxarubra è stato inaugurato uno dei nuovi studi intitolato al presentatore morto il 16 agosto 2025. L'amministratore delegato della RAI Rossi e i consiglieri di amministrazione hanno svelato insieme la targa che poi è stata benedetta Don Farabella. Chiudiamo il tempo previsto oggi in Italia. Cielo generalmente coperto con piogge diffuse anche a carattere temporalesco sulle zone alpine, sulla Calabria e Sicilia. Altrove prevarrà una copertura a tratti compatta ma nubi medio-alte.

E adesso, prima di ritrovare la musica, vi ricordo che l'Associazione Nazionale Combattenti Reduci organizza mercoledì 4 novembre 2026 la cerimonia annuale in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale con il seguente programma: ore 10:30, Santa Messa nella Chiesa San Pierre de Chaillot, fronte a Avenue Marceau, Paris 16e. Ore 12:30, pranzo presso il ristorante Vesuvio, Vansang, Rue Contamposchard, Paris 8e. Ore 18, ritrovo in alto de Champs-Élysées, uscita metro Charles de Gaulle Étoile. Ore 18:30, sfilata e cerimonia in onore dei caduti sotto l'arco di trionfo con il ravvivage della flamme. Saranno presenti le più alte autorità civili e militari italiane e francesi. Per informazioni telefonare a Renato Zuliani o 06 61 24 34 58, 06 61 24 34 58 Ubbia a Walter Tenaglia, 06 74 54 89 19 06 74 54 89 19. Merci de participer. Torniamo alla musica, dunque, pour le plaisir d'Adélie, qui se reconnaîtra da Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.

0: Chiesetta alpina era per Antonietta Sagani, ugualmente per il cavaliere Aldo Monni, e adesso per la signora Fiorello e da Celentano non essere timida.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.

Prima di continuare con la musica, vi ricordo che il 4 dicembre si voterà per il rinnovo del Comites di Parigi. Attenzione però, perché per poter votare bisogna iscriversi entro e non oltre il 4 novembre. Come farlo? Basta recarsi in consolato dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, munito con un documento d'identità. Sono 23 minuti dopo le 11, quasi l'ora di chiudere, dunque per chiudere questa ennesima puntata di Cappuccino e Castellina Pace con Profumo di Campagna.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

talvolta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: cuore.
1: Top Italia.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

trovarti a casa. A parte sta cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: che fine ha fatto la mia vita.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
2: De Palma.

0: Italia Top, la classifica numero 8.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Cudicor Italia Top.
1: Signore e signori, la vita non chiede permesso, ti trucca, ti stravolge e vuole pure che sorrida.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

sei tu che le raccogli e le porti oltre la sponda. E tu dici a chi ti incontra che la notte è molto fredda, e se lui

4 cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

letto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.